0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sempre.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è arrivato nella Repubblica di San Marino per la sua visita pastorale. Ci colleghiamo in diretta con il nostro Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti. Atterraggio avvenuto alle 8:45 all'aviosuperficie di Torraccia. Ora Papa Leone percorrerà un lungo percorso anche in vettura scoperta quando si avvicinerà alla zona del centro dove mi trovo io, sotto il Palazzo Pubblico, Piazza della Libertà. Qui avverrà il primo momento, l'accoglienza ufficiale. Qui ci sono le bande militari che esibiranno gli inni nazionali, il tappeto rosso, atmosfera di grande fermento dell'attesa del Papa, che a Palazzo Pubblico incontrerà le autorità civili, e successivamente spostamento in Basilica per incontrare le rappresentanze della diocesi di San Marino Montefeltro. Una giornata lunghissima si prepara per Papa Leone, che a pranzo si sposterà in forma privata in elicottero a Pennavilli, la sede della diocesi di San Marino Montefeltro, e da lì nel pomeriggio è atteso a Rimini, prima il meeting per l'amicizia coi popoli e poi più momenti l'incontro con la diocesi di Rimini fino alla messa nel tardo pomeriggio nell'area del porto riminese. Da San Marino, per adesso è finito. Le nostre sullo sfondo dell'inno nazionale vaticano.
0: Grazie Paolo di questo tuo intervento immediato. Il Papa dunque si appresta ad una giornata molto intensa, e riprendiamo con il messaggio del Presidente Mattarella al meeting di CL e dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica alla Schlein su Boomerang: il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda ha annunciato che trasferirà in Italia i migranti che hanno chiesto il primo asilo sulle nostre coste. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, ha replicato il premier in israeliano. Sono falliti i negoziati tra Washington e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore e colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Italia tra afa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi che si sono abbattuti al nord e che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 46

fire and eat me.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. Tra poco ci sarà il suo saluto alle autorità. A seguire, con il Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, nella Basilica ci sarà l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino. Al termine saluterà i fedeli e si trasferirà per una visita strettamente privata alla comunità delle monache agostiniane a Pennabilli. Nel primo pomeriggio poi visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli, una visita importante perché l'ultima fu 44 anni fa, fatta da San Giovanni Paolo II. Papa Leone, dopo il suo saluto nel villaggio dei ragazzi, incontrerà i partecipanti e nel tardo pomeriggio si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà ammalati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas. La giornata del pontefice si concluderà con la concelebrazione eucaristica al porto della città. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Questo è il messaggio al meeting di CL che si è aperto proprio ieri. Il messaggio è del presidente Mattarella. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria del PD Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo sulle coste italiane. La guerra in Ucraina, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni nella regione del Donetsk. La notizia arriva dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ucraine ha provocato 15 morti e 130 feriti. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita. Questa è la replica del premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo ha ribadito ieri sera il presidente americano Trump, che ha sottolineato di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. E sono falliti i negoziati tra Washington e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump sui diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore e colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari, annunciate da Ottawa, tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti. Italia, tra afa e piogge, torneranno i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Lombardia. Quest'ultima regione ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi che si sono abbattuti ieri al nord. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi 2 giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: bellissimo.
1: E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e.
0: Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: la mattina. Sono bravo a cantare,
1: Secondo me arriva la fonte era meglio, però non prenderla come una, dal punto di vista personale.
0: Mi sto parlando Andrea Di Marco, un comico molto bravo genovese, tante cose.
1: Sì, ma possiamo dire anche che abbiamo lavorato tante volte insieme.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto la storia di Riso fa buon sangue.
0: Agli inizi soprattutto, poi tu sei stato, credo, uno veramente dei primi in assoluto di Riso fa buon sangue. Volevo chiederti anche se ti rimane qualcosa delle serate. Cioè, è fatica poi quando uno ne fa tante, vero?
1: Sicuramente ti fa crescere, ti fa migliorare, ma è un processo questo lento di non te ne accorgi di serata in serata. Ricordi di cose che sono successe in serata sul palco, ne ho pochi, e quei pochi sono di cose negative. Tipo quella che ha uno spettacolo in cui facevo l'apertura a Giacobatti, 5.000 persone, che stava andando molto bene, rideva gente. A un certo punto una del pubblico mi ha gridato una cosa che mi ha un po' segnato. Io mi ricordo quella persona lì tra i 5.000 che non torna adesso nella sera. Questa me la ricordo.
0: Però te la ricordi bene.
1: E mi ricordo proprio che quella serata lì, cioè, ho proprio le immagini, se no di tantissime non mi ricordo, però mi ricordo le serate dietro con tutti i comici, certo. I colleghi.
0: Ma secondo te è difficile poi riuscire poi a parlare anche di cose leggere, visto che parlavi di morte prima, ma di donazione sangue e poi di divertimento? Cioè, è difficile legare le due cose oppure?
1: Ma io direi di no, perché cioè, tanto il mondo è uno, con tutti i suoi problemi, le sue cose belle. La comicità è soltanto un modo di raccontare. Cioè, tu puoi fare la fotografia, puoi comporre una canzone o puoi raccontarlo con la comicità. La comicità ti aiuta a trovare la leggerezza per andare sopra, per volare sopra gli argomenti che magari non sono così leggeri. Ma la vita è sia non leggera che anche leggerissima ed è nello stesso momento.
0: A me è sempre piaciuto pensare, no, anche se sono passati tanti anni, che alla fine sia proprio questo il bello di una serata, no?
1: Sì, se c'è uno scopo ulteriore a quello di divertire lì per lì le persone, che comunque è importantissimo, cioè è importante che la gente venga lì per una serata e si diverta, ma secondo me c'è anche uno scopo che va un po' oltre, che dà anche il perché noi facciamo questo mestiere così per da tanti anni, che è il cercare per un attimo di far mettere proprio un sorriso sulla tristezza della vita.
0: Certo.
1: Quindi dicevo, i comici sono quelli che fanno un sorriso sulle cacche delle mucche. È presente le cacche delle mucche?
0: Certo, presente.
1: Noi passiamo di lì, ci facciamo un sorriso, lo smile.
0: Ascolta Andrea, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi a Radio Famo Sangue. Adesso non credo che passeranno altri 10 anni prima di riaverti, però insomma intanto l'importante è di averci risentito di nuovo per questa settimana importante di La Spezia.
1: Perché poi voi che non siete liguri dite di La Spezia.
0: Yeah.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, anche perché tranquilli, il plasma non va in vacanza come sempre. Oggi facciamo un viaggio particolare attraverso, non attraverso l'Italia con la macchina, ma entriamo direttamente dentro uno degli argomenti più importanti per il futuro della medicina trasfusionale. Ne parliamo da sempre, ma oggi andiamo più nello specifico. Abbiamo con noi un professore associato di medicina legale all'Unicamillus Camillus, penso che si chiami così, non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
2: Sì, no, non c'è problema, grazie.
1: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
2: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unicamillus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
1: Certo.
2: E detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina, che è davvero
1: particolare,
2: vasta.
1: Diciamo particolare, no?
2: Sì, diciamo, perché molti pensano al medico legale,
1: esatto,
2: quello che fa l'autopsia.
1: Non è solo quello.
2: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
1: sai,
2: per esempio.
1: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie, sì, televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma, hanno,
2: certo,
1: già risolto il caso ancora prima di essere, insomma, di averlo visto, no?
2: Certo.
1: Invece non è così, dai.
2: Allora, sicuramente, soprattutto alcuni dei miei colleghi fanno tantissima parte di questo tipo, anche se, insomma, la vita non è proprio come nei film. Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, queste cose. Per esempio, una parte molto importante è la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente

0: stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla salute è una cosa.
1: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
0: pure, ovviamente,
1: no?
0: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che certo sono prevedibili.
1: Però adesso non spoglioriamo troppo, perché altrimenti qua iniziamo a conoscere, abbiamo iniziato a conoscere il professor Boncato, ma adesso entriamo nel cuore poi della questione, perché c'è il protagonista di questa storia che già conosciamo tutti e a forza di averlo detto in queste puntate da tantissimi anni, ma forse non conosciamo molto meno di quello che pensiamo, che è il plasma, naturalmente. Adesso noi ci prendiamo una pausa musicale, questa è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition e io lancio la musica.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, ma oggi andiamo più nello specifico. Non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
1: Sì, no, non c'è problema, grazie.
0: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
1: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Millus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
0: Certo.
1: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina. Molti pensano al medico legale,
0: esatto,
1: quello che fa l'autopsia.
0: Non è solo quello.
1: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
0: sai,
1: per esempio.
0: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma.
1: Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, questa cosa. Per esempio, una parte molto importante è la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
0: certo,
1: salute è una cosa.
0: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del futuro.
1: Ovviamente,
0: no?
1: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che,
0: certo,
1: sono prevedibili.
0: Arriviamo finalmente al nostro misterioso Petra, quello che poi per quello ti,
1: sì,
0: ho chiamato. Petra significa programma strategico
1: esatto,
0: educazionale per la trasfusione appropriata di plasma. Questo è, sembra difficile, ma è, insomma, è una cosa specifica, insomma, quasi un nome,
1: allora,
0: di missione spaziale.
1: È vero. Allora, io insieme al dottor Ivo Beverina, che è della SST di Valle Olona in Lombardia,
0: sì,
1: Abbiamo ideato questo progetto, che è stato anche posto all'attenzione del Centro Nazionale Sangue, che lo ha finanziato, lo sta finanziando in questo momento. E il razionale è che il plasma è una risorsa strategica, è una risorsa utilissima, è importante in modo particolare per produrre alcuni farmaci che sono i plasma derivati, che sono per alcune persone che sono affetti da alcune malattie anche rare, ma anche non poi così rare, sono addirittura salvavita, quindi non possono farci fare senza, e quindi, insomma, abbiamo bisogno sicuramente di preservare il più possibile questa risorsa. Abbiamo detto che dobbiamo prestare attenzione, perché le cose preziose non si possono, diciamo, bisogna avere una cura, una sensibilità. E delle volte cosa succede? Il plasma per uso clinico, quindi quello che invece di mandarlo alla plasma derivazione viene utilizzato sui pazienti, ci sono alcuni studi che mostrano che potrebbe essere utilizzato un po' meglio. Il progetto mostra invece che abbiamo la necessità di ritornare un pochettino, di avere maggiore sensibilità quando utilizziamo e prescriviamo il plasma per uso clinico. Questo perché? In primo luogo perché comunque, per quanto sia una risorsa sicura, stiamo parlando di un emocomponente, qualcosa di biologico, qualcosa che comunque ha dei rischi e quindi deve essere assolutamente utilizzato in maniera estremamente attenta.
0: Adesso abbiamo capito che non si tratta semplicemente di contare le sacche, ma si tratta di capire se quella quantità è realmente necessaria rispetto alle attività dell'ospedale, insomma, in sintesi, no? Intanto andiamo alla musica, così ti preparo già alla prossima intervento. Andiamo con la musica.

0: buon sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Allora siamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con il professor Matteo Bolcato. Non sarà l'ultima, mi auguro, nel senso che avremo modo e maniera di risentirci, che insomma, se poi avrai voglia, a meno che non decidi di non parlare più con noi, ma ci sta anche, ci sono tanti che hanno deciso così, sto scherzando naturalmente, ci vorrebbero 20 trasmissioni al giorno invece, altro che. Arriviamo al futuro poi di Petra, cioè nel senso poi specifico, una volta che dovete raccogliere dei dati, Petra non vuole fermarsi, come ho letto, alla fotografia della situazione, sì. Sbaglio?
2: Infatti, dopo diciamo che abbiamo già concluso la prima parte di raccolta dei dati nei vari centri che partecipano al progetto, e adesso stiamo implementando una attività di formazione, formazione, sensibilizzazione, informazione, e la faremo attraverso delle modalità, come dire, smart, perché i colleghi medici che stanno in reparto tutto il giorno spesso non hanno la possibilità di essere in tanti convegni, in tante cose, ma magari attraverso un sito che stiamo creando ci saranno delle pillole di informative, le chiamo così, nel senso brevi video e materiale fruibile, che potrà essere messo a disposizione dei prescrittori, e questo gli potrà dare anche dei crediti ECM, crediti della formazione continua, che tutti i professionisti sanitari devono raggiungere. Speriamo che quanti più possibile persone e professionisti aderiscano, diciamo, a questa formazione nei centri, ma anche al di fuori dei centri, perché sarà un sito pubblico che sarà disponibile a tutti, quindi certo. Noi di questa formazione la vogliamo più possibile rendere disponibile a chiunque.
1: Adesso ho un paio, scusa se ti interrompo, ma sì. Ho un paio di domande per il finale, che ti ci vorrebbe altro che una trasmissione, però devo chiederti, perché siamo alla chiusura di questa parte. Ma secondo te perché è ancora così poca conosciuta, non tanto il fatto di andare a donare il sangue, l'importanza della donazione del plasma? E seconda, se dovessi convincere un ascoltatore a informarsi sulla plasmaferesi, qual è il messaggio che gli lasci?
2: Mamma mia, domanda difficile.
1: Vedi? Le ho tenute per ultime, però.
2: Io credo che il sistema, l'innovazione scientifica vada sempre avanti ogni giorno di più. E il mondo trasfusionale anche lui si evolve, anche lui ha bisogno di cose nuove, nel senso che i bisogni della popolazione cambiano. Adesso, per esempio, io lo dico sempre, esistono anche, il prossimo anno partirà un master a Unica Millus sul Patient Blood Management, quindi proprio tutta una serie di risorse per ridurre la possibilità di trasfondere e quindi i rischi trasfusionali, quindi noi ci occuperemo per un anno di queste cose qui. Anche qui, anche in medicina trasfusionale, la pratica trasfusionale, come l'innovazione scientifica cambia, anche l'innovazione trasfusionale cambia. Abbiamo tutti bisogno di fare un passo avanti e scoprire anche tante belle novità che l'innovazione ci mette davanti, e magari scoprire che il plasma, da un certo punto di vista, in alcuni casi, non vogliamo generalizzare, può essere addirittura più utile delle emazie, o comunque meno sostituibile delle emazie.
1: Ecco, e quindi adesso non ci resta altro che dire che come hai promesso ci risentiremo, quindi
2: volentieri.
1: Questa è una cosa che hai detto e quindi non può essere tolta, e quindi ci sentiremo più avanti per tutte queste nuove cose, insomma, quando mi farei sapere, insomma, con un messaggio, tutte queste nuove cose. Io voglio dire, ci porta una bella riflessione questa chiacchierata, che al di là che donare è importante, ma conoscere ciò che accade dopo la donazione lo è altrettanto, no? Cioè, quindi è interessante anche sapere quello che succede. Quindi grazie al professor Matteo Bolcato, grazie a tutti i professionisti impegnati nel progetto Petra, e grazie veramente soprattutto anche ai donatori che rendono possibile tutto questo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, continuate a seguirci sulle nostre radio partner che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue. E ricordate, il plasma non è fratello minore del sangue, è una risorsa preziosa anche d'estate, c'è chi ne ha bisogno. Musica!

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale, ad poco finito il suo discorso alle autorità, sentiamo un passaggio delle sue parole.
1: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione.
0: E ricordiamo che nel primo pomeriggio visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli, l'ultima visita fu 44 anni fa di San Giovanni Paolo II. Nel tardo pomeriggio poi si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas e concluderà la sua giornata con la concelebrazione eucaristica al porto della città di Rimini. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria del PD Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo in Italia. Andiamo avanti, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk. La notizia arriva poche ore dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ha provocato 15 morti e 130 feriti. E infine ricordiamo una notizia dell'ultima ora, un'esplosione si è verificata in una palazzina a Perugia, ci sono persone ferite, lo rende noto il comando dei vigili del fuoco, l'esplosione ha coinvolto una palazzina di 2 piani di via Vicco, dalle poche notizie sembra che il tetto sia crollato. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi 2 giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shards Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca e briosa dei brani più virali e shazammati del periodo. Avremo modo di riascoltare ritorni di grandi hit vintage, alcuni successi apprezzatissimi nei scintillanti anni 90 e ancora oggi in grado di farci vibrare anima e core. E non può mancare qualche brano dei giorni nostri, ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo. Era dagli anni 80 David Bowie, il Duca Bianco con la sua Let's Dance.

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Senza amore, dove saremmo adesso? Ce lo canta un bel pezzo pubblicato dai The Dubby Brothers nel 1983, famoso per la sua linea di chitarra acustica, il ritmo travolgente e l'iconico ritornello incentrato sul treno e sull'amore. Long Train Running.

0: Song of the Week.
1: Andiamo a scoprire chi vola alto questa settimana. Arriva la voce dell'ex Take That più amato di sempre. Smettila di nasconderti dietro la routine, lascia andare le difese e torna ad emozionarti. Questo è Feel di Robbie Williams, per riscoprire il coraggio di sentire nuovamente un amore autentico sulla propria pelle.

0: Number 9.
1: E la nostra Viral Shaz Chart ci porta nel 1985 con le atmosfere sognanti del synth pop scandinavo, guidato da un falsetto indimenticabile e accompagnato all'epoca da un videoclip poetico ambientato fra i paesaggi della foresta tropicale. Cacciatori di emozioni, arrivano gli A-ha con Hunting High and Low. Yeah.

La chitarra slide più calda del rock britannico ci porta direttamente su una spiaggia al tramonto, con il profumo del mare e quella malinconia tipica dell'estate che non vuole finire. Rilassiamoci con Chris Rea.

0: Angolo Discovery.
1: Cosa ci sarà nell'angolo Discovery questa settimana? Spazio alla novità e all'esplorazione sonora, con una regina del pop mondiale che accende i motori del suo nuovo progetto discografico, regalandoci un ritmo ipnotico e infuocato. Scopriamo insieme Katy Perry nel brano Watch His Barn.

0: Seven.
1: Quattro ragazzi di Dublino, un basso ossessivo all'infinito e un testo straziante che oscilla fra amore eterno e tormento distruttivo. Una delle ballate più grandi della storia della musica. Sono gli U2 con With or Without You.

0: Six.
1: I primi anni 2000 hanno avuto una colonna sonora ben precisa, guidata da questa cantautrice e dal suono inconfondibile della sua chitarra acustica, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Vi sembrerà di sentirla ovunque. Lei è Michelle Branch con Everywhere.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci nell'angolo delle colonne sonore. Occhiali da sole scuri, abito nero e una missione per conto di Dio. Direttamente da uno dei film cult più amati dalla storia del cinema, ecco il ritmo travolgente del rhythm and blues che ci farà ballare anche sulle poltrone. Scateniamoci con The Blues Brothers e la

0: 5.
1: C'è una chitarra acustica che brilla nel giardino di George Harrison, scritta durante una mattina di primavera trascorsa a casa dall'amico Eric Clapton dopo un lungo e freddo inverno. La luce sta arrivando. Ecco i Beatles con Here Comes the Sun.

0: l'angolo vintage.
1: Eccoci qui nell'angolo vintage. Andiamo indietro, ma non tantissimo, fino al 1987, per un incontro leggendario irripetibile. Il re del pop britannico unisce le forze con la regina assoluta del soul mondiale per un duetto vincitore di un Grammy. Una perla d'archivio firmata da George Michael e Aretha Franklin, I Knew Were Waiting For Me.

0: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

andiamo un po' ancora avanti a scoprire le ulteriori curiosità di questa Viral Shaz Chart. Una linea di basso tesissima per un pezzo del 1980 che racconta la storia scomoda e ravvicinata fra un insegnante e una studentessa, impreziosita dalla firma inconfondibile di Sting. Non stiamogli troppo vicino, arrivano i Police con Don't Stand So Close to Me.

Andiamo a scoprire chi occupa le prime tre posizioni della settimana. Una promessa di fedeltà e di amore assoluto cantata con una voce angelica ma determinata, diventata il simbolo di chi decide di non arrendersi e tiene duro, preferisce piuttosto affondare con la propria nave su cui non ci sarà nessuna bandiera bianca. Dido e la sua White Flag.

0: number 2.
1: Alla posizione numero 2 c'è un brano molto particolare che vorrei dedicare a una persona speciale. Dal re della dance anni 90 c'è un pezzo martellante che ha fatto ballare intere generazioni e continua ancora oggi. Un pezzo eccezionale, ma no, di più. Come mi disse una sera un caro amico DJ, questo è un capolavoro assoluto per eleganza, atmosfera e qualità della produzione. Alziamo il volume. Ecco Hathaway con What is Love.
2: What is

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino, alla fine dei discorsi alle autorità e al clero, ha salutato anche i fedeli. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E ricordiamo che nel pomeriggio Papa Leone visiterà dopo 44 anni, l'ultima volta lo fece San Giovanni Paolo II, visiterà, dicevamo, il meeting per l'amicizia tra i popoli agli stand di Rimini, e c'è grande attesa per questa sua visita, parlerà anche ai giovani attorno alle 16. Andiamo avanti con il radiogiornale, con le altre notizie. Una esplosione è avvenuta questa mattina in una palazzina di Quattro Pini a Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, due persone sono rimaste ferite e sono in condizioni grave. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Corsa senza fine per i carburanti, non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto, in vista della scadenza 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio, in modalità self-service lungo rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro a litro per la benzina e in autostrada aumenta a 2,085 euro. Chiudiamo con la storia della bimba morta a Palermo per una sospetta di ferite. Il cuginetto della bimba morta è ricoverato all'ospedale dei bambini, è risultato positivo alla deferita, però sta migliorando clinicamente, ha dichiarato il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, Domenico Cipolla. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.

0: It happens every time I play this song. Where does she come from, Doctor? Who is this woman?
1: I have absolutely no idea.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

0: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Sorry, I'm sure, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto. Castiglion Fiorentino, aperte le iscrizioni online per i contributi per i centri estivi, attive fino al 18 settembre. Centri estivi 2026, contributi alle famiglie per le spese di frequenza. Domande online entro le 13 del 18 settembre, rimborsi fino a 300 euro in base all'ISEE. È stato pubblicato l'avviso per l'erogazione dei contributi alle famiglie che hanno sostenuto spese per la partecipazione dei propri figli ai centri estivi 2026 organizzati nel territorio comunale. L'intervento, finanziato attraverso il Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori del Dipartimento per le politiche della famiglia, mette a disposizione complessivamente 6.000 euro. L'obiettivo è agevolare la partecipazione di bambini e ragazzi alle attività educative e ricreative, sostenere le famiglie e favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Possono presentare domande le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro, i cui figli siano residenti nel comune di Castiglion Fiorentino, abbiano un'età compresa tra 0 e 17 anni e abbiano frequentato un centro estivo nel territorio comunale. Sono esclusi coloro che hanno partecipato ai campus comunali per i quali è già stata applicata una riduzione sulla base dell'ISEE e coloro che hanno beneficiato di altri contributi pubblici, compresi quelli erogati dall'INPS. Il rimborso sarà riconosciuto secondo le fasce, fino a 300 euro per ISEE comprese tra 0 e 8.000 euro, 200 euro per ISEE comprese tra 8.001 e 16.000 euro, fino a 100 euro per ISEE compresi tra 16.001 e 25.000 euro. Il contributo non potrà in ogni caso superare le

e compilare il modulo rimborso per frequenza centro estivi anno 2026. Alla domanda dovranno essere allegate le ricevute del pagamento effettuati per ciascuna settimana di frequenza. Per informazioni e chiarimenti scrivere a servizi@comune.castiglionefiorentinoar.it oppure telefonare al numero 0575 656462. Ripeto, 656462. A Cortona, dal 31 agosto al 4 settembre, un campo estivo denominato Archeo Junior, alla scoperta del mondo antico. Nuova edizione per Archeo Junior, alla scoperta del mondo antico, il centro estivo curato da Aion Cultura Itinera, con la collaborazione di Mike e amministrazione comunale, dal 31 agosto al 4 di settembre sta per partire. Bambini e bambine dai 6 agli 11 anni potranno partecipare a mattinate all'insegna di arte e archeologia, all'insegna del divertimento. Per tutti i partecipanti ci sarà anche un modo di visitare la mostra Gino Severini, modernità come dialogo in svolgimento al Mike. Il centro estivo si svolge negli ambienti dell'area archeologica del Sodo, la mattina dalle 9 alle 13, con accoglienza a partire dalle 8.30. Per conoscere se ci sono ancora posti disponibili, telefonare allo 0575 6304 15, visto che le iscrizioni andavano effettuate entro il 20 agosto. Cortona, con la bici sulle strade francescane, l'iniziativa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclismo di Terontola. In occasione dell'ottocentenario di San Francesco, l'iniziativa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclismo Terontola raddoppia. Domenica 23 agosto, oltre alla pedalata sulle strade di Gino Bartali, i ciclisti avranno modo di affrontare un percorso sulle strade francescane di Cortona. La manifestazione è aperta alle bici gravel, ovvero a quei modelli adatti sia allo sterrato che alle superfici asfaltate. Le iscrizioni si apriranno alle ore 7 nella sede del dopolavoro ferroviario di Terontola. Qui tutti gli appassionati potranno scegliere se affrontare la Terontola Assisi Terontola, il percorso di 143 km che il grande Gino Bartali effettuava nei suoi allenamenti, oppure i 50 km di strade francescane cortonesi, un itinerario che tocca alcuni fra i luoghi che testimoniano il passaggio del Santo. Fra questi il percorso interesserà via dei Cappuccini fino all'eremo delle Celle, oltre alla via Lauretana con tappa per il ristoro al Museo della Civiltà Contadina di Fraticciola. Il programma della giornata prevede alle ore 8 la benedizione di fronte alla stele dedicata a Bartali alla stazione ferroviaria di Terontola e a seguire la partenza alla francese dei due percorsi. Entrambi prevedono ristori intermedi. La manifestazione si conclude alle 12.30 con passaparti al dopolavoro ferroviario di Terontola e riconoscimenti alle società con più partecipanti. Per informazioni e regolamento www.ciclismoterontola.it, contatti Gianluca, cellulare 346 547-546-1456, 347-546-1456 oppure Graziano 338-24-75092, 338-24-75092. Prossimamente il nostro GR Valdichiana si arricchirà di una rubrica Offro e cerco lavoro. Oggi mi capita naturalmente di avere un'offerta di Nove Acque e vi leggo testualmente. Nove Acque, gestore del servizio idrico integrato dell'Alto Valdarno con sede in Arezzo, indice una selezione per titoli e esami per la formazione di graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo indeterminato di addette tecnici impiegati di terzo livello con contratto collettivo nazionale di lavoro settore gas, acqua, codice CNEL K3291, con riserva di un numero posto a favore dei candidati o candidate appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18,2 della legge 68 del 12 marzo 1999. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 settembre 2026. Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare il format presente sul sito nuoveacque.it alla pagina Lavora con noi, sezione avvisi di selezione, pulsante candidati. Per tutte le informazioni i candidati potranno consultare anche il sito nuoveacque.it alla pagina, ripeto, Lavora con noi, sezione avvisi di selezione. E adesso parliamo di sanità, perché dal 1 settembre il presidente dell'Ordine degli Infermieri Giovanni Grasso di Arezzo sarà commissario straordinario dell'Agenzia Regionale di Sanità. È il primo professionista con un profilo non medico a ricoprire
ricoprire l'incarico. Un segnale importante per il mondo delle professioni, lavoreremo in

0: equipe con tutte le competenze presenti nell'agenzia.
1: Giovanni Grasso è il nuovo commissario dell'Agenzia Regionale della Sanità.
2: Sì, io permettetemi di ringraziare il presidente della regione, Eugenio Giani, per la fiducia che mi ha accordato e soprattutto per tutti i colleghi che dovrò in qualche modo incontrare nei prossimi giorni per cercare di creare una squadra affinché possa in qualche modo traghettare questo ente al raggiungimento degli obiettivi prefissati già dal piano. Un ringraziamento va anche al commissario che mi ha preceduto, il dottor Federico Gelli, che ha svolto veramente un lavoro eccellente e che mi passa a testimone sperando di avere la possibilità di poter dimostrare le mie competenze.
1: È un incarico importante di grande responsabilità.
2: Sì, è uno strumento, l'ARS è uno strumento che mette nelle mani della politica, quindi in questo caso del Consiglio regionale, della Giunta, del Presidente della Regione, dei dati che siano necessari poi per la scelta delle decisioni future del sistema sanitario regionale. Noi a livello regionale abbiamo veramente tantissime figure strategiche che sono professionisti che hanno delle competenze eccellenti e in questo caso verranno messe a frutto per cercare di migliorare quanto più possibile il sistema sanitario regionale.
1: Ecco, lei aveva raggiunto un importante successo a livello comunale nelle ultime elezioni, però purtroppo non si erano aperte le porte del Consiglio Comunale.
2: Io credo che la fiducia di tantissimi aretini, sia del comune sia della provincia, perché anche a livello regionale ci sono state le elezioni che ha coinvolto la mia persona nel settembre scorso e che ha visto veramente numerose preferenze, va la mia gratitudine maggiore, quindi questi cittadini che mi hanno dato la fiducia per cercare di portare un'innovazione all'interno del sistema delle istituzioni. In questo caso non è stato possibile farlo in prima persona, lo farò come tecnico all'interno di un ente così importante e avrò l'onore di guidare in questi mesi fino al 31/12/2026. Spero di poter dimostrare quanto sia possibile, magari anche la professionalità dimostrata dagli infermieri a livello nazionale, con l'inserimento per gli infermieri di un'autonomia professionale e soprattutto con la possibilità per gli infermieri di dimostrare che hanno delle competenze e ruoli strategici. Basti pensare ai tanti colleghi che a livello nazionale ricoprono l'incarico anche di direttore generale, in questo caso nella mia figura do una novità all'interno di quello che è il sistema della gestione di questi incarichi, dando per l'appunto visibilità al mondo delle professioni, ma lavoreremo insieme in equipe con tutti i professionisti.
0: L'intervista di Massimo Gianni per Arezzo 24. Ma adesso soffermiamoci in una questione che a molti farà tanto piacere. Il primo è il sottoscritto. Si sta costruendo un nuovo campo sportivo a Castiglion Fiorentino dopo che la vecchia spiaggia è stata utilizzata per costruire delle scuole. E c'è una buona notizia, perché il comune di Castiglion Fiorentino intitolerà appunto il nuovo impianto a Corrado Viciani, inventore del calcio corto. Il nuovo campo sportivo che sorgerà a Montecchio e che sostituirà l'impianto della spiaggina sarà intitolato a Corrado Viciani, indimenticato allenatore castiglionese che ha lasciato un segno profondo nella storia del calcio italiano. Ad annunciarlo è stato il sindaco Mario Agnelli attraverso i propri canali social. Da allenatore il curriculum di Viciani è lungo e prestigioso, ma il suo nome è legato soprattutto alla Ternana, con cui ottenne risultati più rilevanti della sua carriera, portandola per la prima volta in Serie A. Ideatore del gioco corto, Viciani fu tra i primi tecnici italiani a proporre già negli anni 70 un sistema basato sul possesso della palla, sulla fitta rete di passaggi e sul movimento continuo dei giocatori, una filosofia innovativa e rivoluzionaria per l'epoca, considerata antesignana nel moderno tiki-taka, che gli consentì di ottenere risultati di grande prestigio. Già nel 2021 a Corrado Viciani erano state dedicate le gradinate dello stadio Emanuele Faralli e alla sua memoria intitolato il premio Corrado Viciani, assegnato ogni anno agli allenatori di calcio italiani nell'ambito del Gran Galà dello Sport, città di Castiglion Fiorentino. Lo hanno ricevuto tra gli altri allenatori del calibro di Marcello Lippi, Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti e Maurizio Sardi. A Corrado Viciani era stato intitolato anche un settore dello stadio Liberati di Terni. Però questa intitolazione del nuovo campo sportivo a Corrado Viciani È un atto dovuto per un concittadino che ha scritto una grande pagina del calcio italiano, conclude il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Prima della pagina sportiva, la storia di Fatima, una ragazza afghana fuggita dal suo paese con il sogno di giocare a calcio. Lo farà nel Tegoletto Woman. L'intervista di Massimo Gianni.
3: Fatima Haidari, capitana dell'Afghan Woman United, è nuova protagonista della squadra biancorossa neopromossa in eccellenza. Classe 2001, attaccante, Fatima porta con sé una storia di calcio, coraggio e libertà. Costretta a lasciare l'Afghanistan dopo il ritorno al potere dei talebani nel 2021, ha continuato a giocare e rappresentare le donne afghane.
4: Sono qui in Italia da 4 anni, ormai 5 anni, e sono calciatrice della nazionale dell'Afghanistan.
5: Ecco, da quanti anni giochi a calcio?
4: Da quando ho avuto 12 anni gioco a calcio e ho sempre amato questo sport perché è la mia passione. In Afghanistan, durante la Repubblica, quando giocavamo in squadre di Herat, la mia città, si poteva giocare, sono stata convocata e ho giocato anche per la nazionale dell'Afghanistan fino al 2021, che poi dopo, quando sono venuti i talebani, purtroppo non si poteva più giocare a calcio e rappresentare la nazionale dell'Afghanistan né dentro né fuori dall'Afghanistan.
5: Dall'Afghanistan sei uscita liberamente o sei scappata?
4: Purtroppo scappata, perché non era modo di uscire per le ragazze e le donne. Senza un uomo, senza tutta la famiglia. Potrei dire che sono partita con la famiglia, ma purtroppo ho lasciato tutta la famiglia lì dietro in Afghanistan, perché alla fine non volevo metterli in pericolo e sapevo di essere riconosciuta, poi si metteva a rischio anche la famiglia.
5: Perché hai scelto Tegoletto?
4: Mi piace l'organizzazione della squadra. È una squadra seria, ho visto le ragazze che sono più o meno la mia stessa età e anche più giovane, quindi questa è veramente, secondo me, una bella opportunità di crescere e di fare una bella carriera come la voglio io.
5: Il tuo sogno nel cassetto?
4: Sì, il sogno nel cassetto sarebbe di giocare ancora come professionista nei massimi livelli di quello che posso e di sfidare me stessa e un giorno giocare nei seri più alti.
6: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Pronti, via, il campionato cadetto è servito. Ieri sera l'anticipo fra Vicenza e Catanzaro e oggi 5 i match in programma. Si parte alle 19 con due incontri dal pronostico assai incerto. Carrarese ospita il Mantova e apre la caccia alla terza salvezza consecutiva. Nuovo ciclo alle pendici delle Apuane per mister Calabrò, che ha salutato dopo 3 stagioni dense di soddisfazioni. Nella panchina giallo-blu siede ora Cioffi, ex centrale difensivo dell'Arezzo, che dovrà cercare di continuare sulla falsa riga del predecessore. Continuità invece a Mantova con Modesto, che ha rinnovato il proprio contratto fino al 2029 e guiderà una squadra che sta cambiando molto in questo calciomercato. Alla stessa ora in campo anche Sud Tirol e Virtus Antella, due squadre di categoria che hanno in comune l'obiettivo della salvezza. Nuova guida tecnica per gli altotesini, che hanno scelto Postanzini per il dopo Castori, mentre a Chiavari conferma per Cappella, artefice della bella salvezza della scorsa stagione. Molto interessanti le partite in programma alle 21, orario in cui farà il suo debutto anche l'Arezzo impegnato ad Avellino. Esordio casalingo per un'altra neopromossa, il Benevento, che ospiterà al Vigorito il Modena. Debutto in Serie B per Floro Forest, confermato dopo la promozione, che sfida subito una delle formazioni più ambiziose del torneo. I canarini emiliani staranno completando il calciomercato importante e si affidano alla guida di Galloppa, giovane tecnico reduce dai successi al timone della primavera della Fiorentina. Chiude il programma di serata la prima retrocessa dalla Serie A, la Cremonese, che è di scena a Empoli. I grigiorossi lombardi hanno tutte le intenzioni di tornare subito nella massima serie e per farlo hanno confermato in panchina Giampaolo, tornato in cattedra dopo 10 stagioni alla guida di formazione della massima Serie A. Ad Empoli invece si respira aria di cambiamento. La famiglia Corsi, proprietaria del club, ha comunicato di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo americano in relazione ad una rilevante operazione di investimento investimento nel capitale della società. Non si tratta di un vero e proprio passaggio di proprietà, ma all'ingresso di un nuovo socio destinato ad affiancare l'attuale proprietà e a rafforzare il progetto azzurro. Tornando a campo, la squadra è stata affidata nuovamente a Pagliuca, esonerato lo scorso anno a campionato in corso, che ritorna dopo la salvezza ottenuta da Caserta. Le gare di domenica, due retrocesse aprono alle 19 il programma. Verona Ascoli, con tutte le intenzioni di ripartire subito con il piede giusto, quella del Verona. La squadra è stata affidata a Baroni, per lui si tratta di un ritorno in Riva all'Adige e la rosa alle carte in regola per primeggiare. Attenzione però all'entusiasmo dell'Ascoli ed del riconfermatissimo Tomei, che torna in Serie B dopo due anni e vedere a cara la pelle. Esordio casalingo anche per il Pisa, che riceve la visita del Padova, formazione che proverà con Calabro a soffrire meno della scorsa stagione, quando raggiunse la salvezza diretta solo all'ultimo tuffo. Poi la prima giornata si chiude alle 21 con l'esordio di due big: il Palermo, grande favorita per la vittoria finale, ospita la Juve Stabia, e poi un confronto davvero interessante, quello fra Cesena e Sampdoria. Entrambe le formazioni, che hanno obiettivi diametralmente opposti, si affidano a due tecnici alla loro prima esperienza alla guida di una formazione professionistica. Il Cesena ha scelto Alessandro Diamanti, mentre la Sampdoria affida la stagione del riscatto a Bernardo Corradi. Sapremo solo domenica sera chi delle due sarà partita con il piede giusto. E adesso la seconda parte della conferenza stampa di Mister Bucchi in vista della prova di Avellino.
7: Mister, buongiorno. Approfitto per chiederle la condizione fisica generale, insomma, dei suoi giocatori, e colgo l'occasione anche per domandarle rapidamente, ecco, come sta Pattarello? Ha alzato un po' i giri ultimamente, in che fase, ecco, del suo percorso si trova?
8: Ma a livello di squadra credo che siamo a buon punto per quello che ovviamente può essere la prima giornata di campionato, quindi credo che tutte le squadre andranno a pieno regime terza, quarta giornata, insomma, dove avranno messo gare ufficiali nelle gambe, avranno un discreto percorso. Per quanto riguarda i singoli, Emiliano uno di questi. Emiliano, questa è stata la prima settimana dove ha rilavorato in gruppo, diciamo, al 100%, quindi è un giocatore che sta andando verso la sua condizione. Ovviamente rispetto agli altri è un po' in ritardo, ma lo sapevamo, e soprattutto dovremmo essere bravi nella gestione, perché Emiliano è a disposizione con un limite ovviamente di tempo, però è il suo percorso, è giusto così, anzi credo che abbia lavorato tantissimo, ha fatto di tutto per esserci il prima possibile, quindi siamo contenti di questo suo percorso. E poi, insomma, i soliti che conoscete, so, chi è arrivato magari un po' dopo, chi viene da infortuni, insomma, penso a Cagnano, penso a Iaccarino, penso a Cupolaro, insomma quei giocatori che non hanno lavorato a pieno regime con la squadra dal primo giorno, ecco, quelli sono leggermente in ritardo di condizione, ma in questo momento la condizione la troveremo e la troveranno giocando.
9: Luca Morosi, La Nazione. Le chiedo, appunto, appena citato Iaccarino, le volevo chiedere a centrocampo, ecco, che idea si è fatto, chi pensa che possa svolgere quel ruolo di play, no? Che comunque è centrale, no? nel gioco dell'Arezzo. So che anche Chierico ha fatto un po' di differenziato, insomma non è in condizioni perfette, c'è anche Viviani, non so cosa sceglierà e se ce lo vuole dire, e poi ecco anche le condizioni di Gilli, che si è pienamente recuperato, ecco, per giocare.
8: Allora, Gilli sì, ha recuperato, fortunatamente è stata una botta, quindi è stato fermo due giorni, poi è rientrato in gruppo. Sul discorso del nostro playmaker, abbiamo diverse opzioni, come dicevo prima, Gennaro è leggermente in ritardo di condizione, non avendo fatto praticamente partite se non la prima, quella a Cagliari, dove è entrato per, insomma, un minutaggio ridotto. Poi abbiamo, con caratteristiche diverse, Viviani e Chierico, insomma giocatori molto diversi tra di loro, perché Viviani ovviamente è un riferimento davanti alla difesa, con caratteristiche non dico opposte, però molto diverse da quelle di Iaccarino, perché è un giocatore magari più di posizione, più di struttura, più di equilibrio e più di magari di palleggio corto, no? Invece Gennaro è un giocatore che magari può rompere un po' di più le linee. Luca è un giocatore un po' a metà strada, perché essendo più, diciamo, una mezzala, è un giocatore che può fare un po' tutte e due le fasi, quindi può mettere insieme un po' tutte le caratteristiche. Ovviamente queste sono scelte che a volte possono essere determinate anche dalla partita stessa.
0: Nella partita inaugurale del campionato cadetto, il Catanzaro perde 3-2 a Vicenza al termine di una partita che per lunghi tratti aveva visto i giallorossi dominare. Una sconfitta che lascia soprattutto amarezza e qualche preoccupazione, perché ripropone il finale lo stesso già visto in Coppa contro il Sud Tirol, due volte in vantaggio e due volte raggiunti, poi addirittura superati quando la partita sembrava poter essere condotta in porto. Su questo copione il tecnico dovrà riflettere, perché anche nella passata stagione alla guida del Pescara le partite decisive sono state tutte perse in finali rocamboleschi per il Catanzaro. In Serie C, girone B, sconfitta per l'Atalanta Under 23 sul campo di Vado, un secco 2-0, quindi quello di ieri sera. Vado 2, Atalanta Under 23 0. Le partite di oggi: alle 18 Guidonia Montecelio Gubbio, alle 21 Pescara Vispesaro, domani domenica 23 agosto alle 18 Campobasso Pianese e Latina Pineto, alle 21 Grosseto Spezia, Perugia Ostiamare e San Benedettese Forlì. Completano la prima giornata del campionato di Serie C, girone B, gli incontri di lunedì 24 agosto alle 20:30 Livorno Torres e alle 21 Reggiana Ravenna. Vi do conto del programma di arbitri del turno preliminare di Coppa Italia della Serie D. Finalmente si gioca e sono partite ufficiali. Scatta questa domenica quindi la stagione del calcio dilettanti, con la disputa delle gare secche del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Vediamo quelle che più ci interessano da vicino: sono esattamente Grassina Lucchese, Follonica Gavorrano Pontedera, Angelana Ternana e Pietra Lunghese Rondinella Marzocco. Vi segnalo un amichevole in programma alle ore 16 allo stadio delle Fonti di Monte San Savino. Gara quindi amichevole fra la San Savino e l'Arezzo Primavera. Altra amichevole questa volta in programma alle 17 allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino, quella fra Unione Sportiva Castiglionese Tegoleto. Ed è tutto anche per oggi. Il GR torna naturalmente lunedì alle ore 12:30. Vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Trascorrete un buon fine settimana.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino, incontra le autorità e la comunità diocesana. Nel mondo ferito dai conflitti, dice, rispondiamo con la solidarietà. E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita del pontefice nel pomeriggio. L'ultimo papa fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. Stasera Papa Leone sarà a Rimini e concluderà la giornata con la Santa Messa nel porto. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 i morti russi nel Donetsk. Come ultimo ora diamo che sono stati indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo morta per una sospetta di ferita. Non era stata vaccinata. Ed ora in apertura diamo subito la linea a Paolo Fucili, che ha seguito questa mattina la visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino. Buonasera Paolo.
1: Buongiorno a tutti voi. Papa Leone in questo momento è a Penna Bigli, in forma privata, è a pranzo dalle monache agostiniane di questo piccolo paese dell'entroterra del Riminese, reduce della visita a San Marino durata poco più di 3 ore, arrivo alle 8:45, visita concentrata nei luoghi della città storica, i monumenti più famosi, iniziare da Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà. Qui c'è stata l'accoglienza ufficiale solenne con gli inni nazionali, i capitani reggenti, le massime autorità di San Marino, incontrate poi in privato all'interno di Palazzo Pubblico, e poi c'è stato il discorso alle autorità civili, occasione per Leone di sottolineare la consonanza tra Santa Sede e San Marino nella costruzione della pace contro retoriche aggressive e logiche di potenza. Poi invita San Marino ad essere laboratorio di buona politica secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e della cura dell'altro, che vuol dire anzitutto tutela della vita. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
2: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
1: Secondo appuntamento alla Basilica di San Marino, poco lontano Palazzo Pubblico, anzitutto per la venerazione delle spoglie di San Marino, il santo fondatore della Repubblica. Qui il Papa ha incontrato la comunità diocesana, in particolare presenti i giovani della diocesi, che quindi ha dato l'invito a non aver paura di fare scelte esigenti, anche di impegno sociale e politico. Un plauso a sacerdoti, catechisti, educatori che si occupano dei giovani, un lavoro nascosto ma molto importante, servizio umile e prezioso. E poi la citazione, il ritorno alla riflessione di un mondo ferito da conflitti in cui aumentano violenze, chiusure e paura dell'altro, ogni risposta può essere continuare con ancora più convinzione a camminare sulla via del Vangelo. Ascoltiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Leone e poi linea allo studio.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni, però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
0: E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone nel pomeriggio. L'ultimo Papa ad andare alla kermesse di Comunione e Liberazione fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. In diretta per noi Raffaella Frullone.
3: Sì, buongiorno, qui alla Fiera di Rimini l'attesa si misura nelle persone che continuano ad arrivare, famiglie, ragazzi, volontari, visitatori. Sono tantissimi quelli che hanno scelto di essere qui al meeting per vedere anche solo per pochi istanti Papa Leone. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio, attraverserà per circa un chilometro i padiglioni della fiera tra Varchi, Transenne, con la possibilità per migliaia di persone di salutarlo lungo il percorso. Visiterà le due mostre dedicate a Sant'Agostino e Leone Armel, poi raggiungerà il villaggio Ragazzi. Alle 16 infine l'appuntamento nel Grand Auditorium, i posti sono stati prenotati in pochissimo tempo, ma il discorso del Papa sarà trasmesso sui maxi schermi di tutta la fiera. A 44 anni dalla visita storica di Giovanni Paolo II, il Mythic torna dunque ad accogliere un Papa e oggi qui sembra quasi prender colpo il verso scelto come tema di questa edizione, l'amor che muove il sole e le altre stelle, perché ad essersi messo in movimento prima del Papa è un popolo intero. Da Rimini è tutto, restituisco la linea allo studio.
0: Ed ora cambiamo pagina. Pensavo fosse più facile parlare con Trump, così Giorgia Meloni nell'intervista al New York Times. Oltre ai rapporti con il presidente americano, tanti temi affrontati, anche le tensioni europee sui migranti. Chiara Placenti.
4: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato, con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E ora la guerra in Ucraina non si ferma. I raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 morti russi nel Donetsk. Giorgia Bresciani.
5: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive e allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: La crisi demografica in Italia è molto grave, solo 355.000 i bambini nati nel 2025, il dato più basso in 80 anni di statistiche. Pierluigi Vito.
6: La popolazione italiana invecchia e le culle rimangono vuote. Sono 355.000 i bambini nati nel 2025 in Italia, il dato più basso degli ultimi 80 anni. Ma quello che fa riflettere è che se le donne che nel 2024 dichiaravano l'intenzione di avere figli e l'avessero effettivamente realizzata, sarebbero nati 760.000 bambini. Le cause di questa discrasia sono diverse, ma è soprattutto il fattore economico-lavorativo a incidere in maniera determinante. Ed è qui che si può intervenire, come spiega l'economista Leonardo Becchetti.
7: Dal punto di vista economico possiamo fare qualcosa, soprattutto migliorando la possibilità che i giovani hanno oggi nel mercato del lavoro. Non sono particolarmente premiati nel nostro paese, anche un motivo per il quale vanno via. Dobbiamo poi insistere su misure come l'assegno unico per il figlio e una misura di prelievo fiscale che tenga conto del fatto che una famiglia non è la stessa cosa di un singolo.
6: Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Grande partecipazione ieri sera a Santa Telecra, frazione di Acireale in Sicilia, per la cerimonia di consegna del premio Garitta, giunto alla 48esima edizione. Numerosi riconoscimenti assegnati a esponenti delle istituzioni, del giornalismo, della medicina e dello spettacolo. Il premio per la sezione Pax Dei è andato alla Santa Sede per il suo intenso e articolato impegno a favore della pace. A rappresentarla il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, intervenuto alla manifestazione con un videomessaggio. Tema della serata, condotta da Antonello Musmeci e Andriana Pannitteri, il male e il bene. Abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, buona giornata.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

E a questo punto vi saluto, anzi no, vi do appuntamento.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Dopo la visita di stamane nella Repubblica di San Marino, poco fa Papa Leone è atterrato all'eliporto della Fiera di Rimini. Sono circa 100.000 le persone che lo attendono per l'incontro con i partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli. Circa 55.000 sono già riuscite a entrare all'interno del quartiere fieristico riminese. Saranno 20.000 quelle che potranno seguire l'intervento del pontefice nel grande auditorium appositamente realizzato all'interno del padiglione D della fiera. Almeno altri 20.000 troveranno posto nelle sale dove sono stati allestiti una decina di maxi schermi e 15.000 stanno invece trovando posto all'esterno delle transenne lungo il percorso che appunto il pontefice ha appena attraversato in questi minuti per arrivare al grande auditorium. Politica internazionale, il difficile rapporto col presidente americano Trump e il tema dei migranti in primo piano nell'intervista concessa al New York Times dalla nostra premier Giorgia Meloni.
1: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato, con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato che il generale Ratko Mladić, il comandante militare serbo-bosniaco che sconta l'ergastolo all'Aia per genocidio e crimini di guerra commessi nella guerra di Bosnia del 92-95, è in fin di vita. E quindi Vučić afferma di non capire i principi disumani, a suo parere, che hanno portato il meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali dell'Aia a non consentire il trasferimento di Mladić in Serbia. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni del quartiere Zen morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto, e proprio il cugino della bimba morta è risultato anch'egli positivo alla difterite ed è stato ricoverato all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
6: 333 89 82 560
5: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.

olio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toaster.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Al meeting di Rimini sta per iniziare l'intervento di Papa Leone nel grande auditorium della fiera, gremito da oltre 20.000 persone. Altrettante sono sistemate in altre sale della fiera che sono state attrezzate appunto e seguono lo storico evento 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Lo scontro tra Ucraina e Russia miete ogni giorno più vittime, soprattutto civili, colpite dalle reciproche incursioni aeree. Lunedì a Kiev, celebrazioni per la festa dell'indipendenza dell'Ucraina e riunione della coalizione dei volenterosi.
1: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive e allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
0: Una nave porta container è partita dal la Corea del Sud per una traversata sperimentale attraverso l'Artico, ha reso noto il Ministero degli Oceani di Seul, in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente sta destabilizzando il trasporto marittimo globale e nonostante le preoccupazioni ambientali. La nave destinata al viaggio sperimentale sulla rotta artica è partita alle 21.30 ora locale, le 12.30 ora di Greenwich, ha precisato il Ministero sudcoreano in un comunicato stampa. Torniamo in Italia con la cronaca. È stata ritrovata morta all'interno di una vasca di raccolta dell'acqua la donna di 84 anni scomparsa il 19 agosto scorso a Capaccio Pestum nel Salernitano. Il corpo senza vita dell'anziano è stato trovato stamattina in località Tempa di Lepre. Della donna non si avevano notizie dalle 6 di mercoledì scorso, quando era uscita dalla sua abitazione in via dei Feudi, probabilmente per raggiungere un campo di mais. I carabinieri, col coordinamento della Procura di Salerno, sono ora al lavoro per ricostruire le modalità dell'allontanamento da casa dell'anziana e le circostanze che hanno portato al tragico epilogo della vicenda. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. A Rimini si è concluso da poco l'intervento di Papa Leone XIV al meeting per l'amicizia dei popoli, seguito in diretta da decine di migliaia di persone nel grande auditorium e in tutta l'area della Fiera di Rimini attrezzata con decine di maxi schermi. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
1: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità.
0: Tensioni nel Golfo Persico, una quarantina di petroliere sarebbero transitate nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale la notte scorsa. Lo riporta il giornalista di Axios, Barak Ravid, su X, citando tre funzionari statunitensi. Circa 16 milioni di barili di petrolio sono stati trasportati fuori dallo stretto, hanno precisato sempre i funzionari statunitensi interpellati dal giornalista. Una nave porta container è partita dalla Corea del Sud per una traversata sperimentale attraverso l'Artico. Lo ha reso noto il Ministero degli Oceani di Seul in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente sta destabilizzando il trasporto marittimo globale e nonostante le forti preoccupazioni ambientali. La nave, destinata al viaggio sperimentale sulla rotta artica, è partita alle 21.30 ora locale, le 12.30 ora di Greenwich, ha precisato il Ministero sudcoreano in un comunicato stampa. Siamo alla cronaca. Perugia è ricoverata in prognosi riservata. La donna rimasta ferita stamane nell'esplosione avvenuta nel capoluogo umbro in una palazzina, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio. Non è chiaro se per effetto dell'esplosione o nel tentativo di mettersi in salvo. Meno grave, un vicino di casa 41enne che nell'esplosione della palazzina ha riportato la frattura della gamba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Team Blu 2000 News.
1: Si conclude tra poco con la messa concelebrata nel porto di Rimini l'intensa giornata di visita pastorale di Papa Leone in Romagna. Stamane l'incontro coi cittadini di San Marino, oggi col popolo del meeting, cui il pontefice ricorda servono pionieri coraggiosi per cambiare un mondo ingiusto. Guerra in Ucraina, ancora molte vittime, soprattutto civili, negli attacchi aerei incrociati. Putin afferma davanti al congresso del suo partito: andremo avanti, mentre Zelensky ottiene l'appoggio di Macron per rinforzare le difese nei propri cieli. Il caro carburanti non conosce sosta, weekend coi prezzi sopra i 2 euro per benzina e diesel, e da martedì finirà anche la proroga governativa dello sconto sulle accise del gasolio. Per gli italiani al rientro dalle ferie si prepara l'ennesima stangata. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque la visita pastorale di Papa Leone XIV in terra romagnola, iniziata stamattina con l'incontro festoso con la gente dell'antica Repubblica di San Marino, poi proseguito al meeting di Rimini e in cattedrale, che si concluderà tra poco con la concelebrazione eucaristica che il pontefice presiederà nel porto di Rimini, dove c'è per noi il collega Paolo Fucidi. Buonasera Paolo.
2: Buonasera a tutti, atmosfera di grande attesa al porto dove attendiamo il Papa in arrivo dalla cattedrale per la messa con inizio previsto alle 18.30, giornata intensa, ricordavi quella del Papa che alle 8.45 di stamattina era atterrato a San Marino, ha parlato alle autorità civili e affermando il suo apprezzamento per il ruolo attivo e propositivo della Repubblica di San Marino per costruire la pace, e ha sottolineato la particolare consonanza in questo senso con la Santa Sede. Poi sempre a San Marino ha parlato alla Chiesa locale e ai giovani, ricordando che l'autentica libertà si trova nella verità, in un mondo pieno di menzogne e di inganni. Poi trasferimento a Pennaville per pranzare in convento di monache agostiniane, infine l'arrivo a Rimini per la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, un discorso denso rivolto ai partecipanti, in cui ha chiesto di smascherare i rapporti di potere ingiusti e la radice di povertà, diseguaglianze, guerre, disastri ambientali. E prendiamo messo adesso la Santa Messa del Papa in una grande giornata di festa per questa città. Da Rimini tutto.
1: Grazie allora a Paolo Fucili. Al meeting appunto per l'amicizia dei popoli nel pomeriggio è stato seguito il Papa in diretta da decine di migliaia di persone col suo intervento. Grande entusiasmo per il pontefice giunto a incontrare il popolo di Comunione e Liberazione 44 anni dopo l'analoga visita di Giovanni Paolo II. Forti le parole rivolte da Leone ai presenti, in particolare ai giovani.
3: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo.
1: E grande entusiasmo e partecipazione stamattina anche a San Marino per la prima tappa della visita pastorale di Papa Leone in Romagna, nella piccola Repubblica Autonoma, sul Monte Titano. Prima l'incontro coi capitani reggenti, poi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino nella basilica dedicata al patrono. Così Papa Leone si è rivolto ai sammarinesi.
4: Siate sempre aperti al servizio di altri. Cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola: libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: La guerra in Ucraina per il presidente russo Putin. Kiev è in difficoltà e aumenta gli attacchi brutali, e dopo i raid aerei russi di ieri sull'Ucraina, la Francia promette l'invio di nuovi missili intercettori per fornire al paese tutti i mezzi necessari a difendere i propri cieli. Elena Seno.
5: Al congresso di Russia Unita, Putin ha ribadito che l'operazione militare in Ucraina continua e ha affermato che più la situazione al fronte si fa difficile per il nemico, più barbari diventano gli attacchi di Kiev. Zelensky ha definito invece un atto di terrorismo i raid di ieri su un centro commerciale di Kryvyi Rih, sua città natale, in cui sono morte 16 persone. In un colloquio telefonico Macron gli ha assicurato che la Francia rafforzerà il sostegno all'Ucraina con l'invio di ulteriori intercettori per la difesa del proprio spazio aereo. Appoggio è giunto anche dalla Germania con la visita oggi del ministro degli esteri tedesco a Kiev. Lunedì poi tornerà a riunirsi a Parigi la coalizione dei volenterosi. Intanto nuovi attacchi russi con vittime anche in pieno giorno sono avvenuti nelle regioni di Kiev e di Mykolaiv, mentre droni ucraini hanno danneggiato un centro logistico di Ozon, colosso del commercio online nella regione russa di Samara. 500 i dipendenti evacuati, e Mosca ha poi denunciato la morte di due bambini in un altro attacco nella regione di Krasnodar. Elena Seno, linea allo studio.
1: Tensioni nel Golfo Persico. Lunedì gli Stati Uniti presenteranno le nuove sanzioni economiche contro Teheran annunciate da Trump. Intanto il regime sciita fa sapere di aver autorizzato alcune petroliere irachene ad attraversare lo stretto di Hormuz. Fausto Nicastro.
6: Dopo la minaccia di Trump di un D-Day economico per Teheran come nuova fase della guerra, sarà il segretario al tesoro Bessent ad annunciare lunedì i nuovi provvedimenti che mirano a colpire i sostentamenti del regime sciita. Il presidente americano ha poi minacciato conseguenze economiche enormi anche per quei paesi che continueranno a fare affari con i Pasdaran. Su questo il capo negoziatore iraniano, Khalibaf, rilancia la sfida affermando di aver ricevuto numerosi messaggi dai paesi vicini sulla definizione di nuovi accordi di cooperazione economica nella regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghaei, ha poi definito contrario al diritto internazionale la guerra economica annunciata da Trump. L'agenzia di stampa iraniana IRN intanto fa sapere che Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto di Hormuz, senza però precisare quante navi siano transitate. Secondo il sito di informazione americano Axios invece, grazie al presidio navale statunitense, 40 petroliere hanno varcato lo stretto nella notte. Fausto Nicastro, in allo studio.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni del quartiere Zen, morta per difterite. La coppia aveva scelto deliberatamente di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto, Luigi Ferraiuolo.
7: Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta giovedì scorso per difterite a Palermo, perché non era stata vaccinata. Anche la procura per i minori ha aperto un fascicolo, mentre mercoledì prossimo ci sarà l'autopsia. La bambina, così come gli altri 4 fratelli, non era stata vaccinata per scelta dei genitori, entrambi Novax, nonostante il vaccino antidifterite sia obbligatorio. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. I fratelli hanno subito ricevuto il vaccino dopo la morte della sorellina. Anche il cugino della piccola, pure lui di 4 anni, ricoverato contemporaneamente, è positivo alla difterite. Però il bambino aveva già fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni ed era più protetto e ora sta migliorando. La bimba è arrivata in ospedale in gravi condizioni il giorno di Ferragosto. Nel frattempo la procura per i minorenni di Palermo ha disposto una verifica urgentissima nelle scuole materne ed elementari di Palermo per accertare se ci fossero altri bambini non vaccinati. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: A Perugia è ricoverata in prognosi riservata la donna rimasta ferita nell'esplosione avvenuta stamani in una palazzina nel capoluogo umbro, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio, ferito anche un vicino 41enne. Elena Aquilanti.
8: Il boato, poi il fumo che si alza da una palazzina di via Gian Battista Vico, nella periferia di Perugia. Questa mattina, poco dopo le 9, gli abitanti del quartiere Pallotta si sono svegliati per l'esplosione che ha sventrato il tetto di un palazzo. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state portate all'ospedale di Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Adesso sono ricoverati in prognosi riservata. Si tratta degli inquilini dell'ultimo piano, quello più colpito dalla deflagrazione. Un uomo di 52 anni e una donna di 47, che secondo un vicino si sarebbe lanciata dalla finestra di casa per sfuggire alle fiamme, facendo un salto di 4 piani. Sono 8 le famiglie evacuate dalla palazzina. I vigili del fuoco sono impegnati per mettere in sicurezza la zona e le forze dell'ordine sono invece al lavoro per cercare di capire la causa dell'esplosione, probabilmente una fuga di gas, il cui odore era già stato avvertito negli scorsi giorni. Elena Quilanti, linea allo studio.
1: Il maltempo dei giorni scorsi lascia una scia di pesanti danni al nord e anche in alcune zone del centro Italia. Antonella Mazza Teruel.
9: Tornerà il sole domani al centro-nord, dove intanto nelle ultime 24 ore, a causa del brutto tempo, sono stati più di 1200 gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in Lombardia, in Piemonte e in Emilia-Romagna. Questa mattina i pompieri hanno evacuato in elicottero 29 escursionisti bloccati in rifugi dell'Alta Val Seriana nella Bergamasca, dove diversi comuni, anche nel Bresciano, sono isolati. In seguito allo scoperchiamento di un tetto di un edificio, 8 famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni nel comune fiorentino di Signa. In tutta la Toscana circa 6.000 utenze sono rimaste senza elettricità e dopo la domenica soleggiata, tra lunedì e martedì prossimi, è atteso l'arrivo di un ciclone dall'Atlantico che porterà locali temporali ancora al centro-nord e solo a metà settimana le temperature risaliranno, soprattutto al centro-sud, dove oggi e domani sono in bollino rosso per il caldo Bari e Palermo, uniche due città su 27 monitorate dal Ministero della Salute. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il caro carburanti non conosce purtroppo e da martedì finirà anche la proroga dello sconto sulle accise del gasolio decisa dal governo per i cittadini al rientro dalle ferie. Si prepara quindi l'ennesima stangata. Paola Gatti.
10: Ancora rincari dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto. Oggi il prezzo medio in modalità self-service è per la benzina di 2,00 euro al litro sulla rete stradale nazionale e di 2,085 in autostrada. Per il gasolio di 2,128 euro sulle strade e 2,2 in autostrada, in leggero rialzo da ieri. Secondo il Codacons, l'escalation dei listini si tradurrà in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane. Il conto sarà ancora più salato per chi ha un'auto diesel, perché con la scadenza della proroga del taglio delle accise per il gasolio, dal 25 agosto non si potrà più beneficiare dello sconto fiscale. La benzina non superava i 2 euro al litro dal settembre 2023. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Ed era l'ultimo servizio, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
11: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
12: Va ora in onda la replica della 12ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 30 dicembre 2025.

0: Bentornati e bentornati ad Almanacco del Giorno Pop. Qui con voi Carlo Pasqui insieme a
1: Alessandro Ferri.
0: Di cosa parliamo oggi, Alessandro?
1: Oggi è una bella puntata, l'ultima del 2025, quindi del primo anno in cui andiamo in onda su Radio Incontri in Blu. In questa puntata parleremo, intanto cominciamo, con un bellissimo prodotto della cultura pop americana, un prodotto che in qualche modo riassume tutti gli elementi nerdy, direbbero gli americani, che ci piacciono tanto, ovvero una storia che unisce un po' di horror, un po' di fantasy, un po' anche di cinema e cultura adolescenziale degli anni Ottanta.
0: E per noi che ci piace la letteratura, anche un po' il romanzo di formazione. Questa è una storia di formazione. Parliamo di Stranger Things.
1: Stranger Things ovviamente è uno dei più interessanti prodotti appunto della cultura pop degli ultimi anni, quello che poi ha dato anche celebrità alla piattaforma di Netflix insieme ad altre serie come House of Cards, però effettivamente penso che tantissimi anche tra voi ascoltatori e tra voi ascoltatrici abbiano sottoscritto un abbonamento a Netflix proprio per vederlo, perché effettivamente è diventato un fenomeno pop.
0: Anche perché le tre colonne di Netflix e dell'inizio di Netflix in America, che poi da noi è arrivata un po' dopo, erano appunto House of Cards, Orange is the New Black e un'altra che ora mi sfugge, che però ecco sono serie che sono durate tante stagioni, però per esempio appunto House of Cards in Italia era data su Sky, non su Netflix, è arrivata solo recentemente su Netflix.
1: Io non sono un abbonato Netflix, devo ammettere, però ho visto queste serie, non vi spiego
0: però
1: come.
0: Rispetto ai capisaldi
1: con gli amici
0: Stranger Things arriva qualche anno dopo, però è quello che gli ha ridato proprio quella hype
1: importantissima. E tra l'altro Stranger Things ha anche in qualche modo aiutato alla diffusione del metodo Netflix tradizionale, che poi in realtà anche la stessa Netflix ora sta abbandonando, cioè l'idea di pubblicare una serie tutta insieme. E credo che chi abbia seguito le prime puntate di questa ultima e quinta stagione, che è uscita alla fine di novembre e si concluderà appunto con le feste di questi giorni, si concluderà, quindi oggi siamo al 30, si conclude domani se non ricordo male,
0: il primo gennaio, la notte esattamente
1: la notte di Capodanno, quindi invece di mangiare il salmone, le lenticchie, guardatevi,
0: uscirà la puntata finale, la conclusiva, che dovrebbe durare 2 ore e mezzo, quindi una puntata che è un film,
1: quindi dovete iniziare alle 9:30,
0: però guardate. La seconda parte, quest'ultima serie è divisa in 3 parti, la seconda parte è uscita il 26 dicembre se non sbaglio.
1: Quindi è uscita pochi giorni fa.
0: Esatto.
1: Ora, cosa stavo dicendo? Appunto, chi sta guardando questa quinta serie fondamentalmente si accorge di un fatto un po' particolare, che spesso non ci ricordiamo cosa è accaduto nelle serie precedenti. Perché? Perché sostanzialmente con il meccanismo di pubblicare tutte 10, di solito sono 8, 9, 10 puntate alla volta, molti di noi hanno guardato le stagioni precedenti di questo prodotto appunto televisivo tutte insieme, come si dice, hanno fatto una bella buffata, un po' come in questi giorni di feste di fine anno, e se ne sono dimenticati rapidamente. Invece devo dire che con le serie a cadenza settimanale, pensiamo a quando usciva Il Trono di Spade, c'era diciamo anche più discussione, più interesse nei confronti della singola puntata. Qua invece magari uno sabato sera si è visto 2 o 3 puntate di fila, la domenica l'ha passata tutta davanti alla televisione, e poi cosa succede? Succede che però in breve tempo ci si dimentica tutto. Oggi infatti, se guardate, anche la stessa Netflix non ha pubblicato tutte le puntate di questa quinta stagione insieme, ma le ha divise in 3 blocchi, uno a novembre, uno intorno a Natale, appunto quello che uscirà per Capodanno, e credo che sia un approccio non del tutto sbagliato, proprio un approccio in qualche modo coerente anche con modalità di fruizione che ormai che sono tradizionali ma stanno ritornando di moda.
0: Che comunque Netflix l'aveva sperimentato, perché un'altra delle sue serie famosissime, che era Better Call Saul, cioè lo spin-off di Breaking Bad, che Breaking Bad era fatta da un'altra piattaforma prima di Netflix, ma invece Better Call Saul, che era lo spin-off, viene fatta da Netflix e aveva una cadenza settimanale. Ma ora
1: ed è molto molto molto bello.
0: Sì, quella come Breaking
1: Bad,
0: dei
1: più grandi capolavori della serie televisiva.
0: Nell'anno nuovo avremo modo di parlare anche di questa serie, che per me rimane la prima nell'Olimpo proprio nelle serie TV. Ma ora mi metto i panni di Alessandro e faccio quello che lui fa di solito con me e gli dico: torniamo al 6 novembre 1983, perché noi stiamo parlando di Stranger Things, dando per scontato che tutti sanno di cosa si sta parlando. torniamo al 1983.
1: Allora, come vi ho detto, riassumere la trama è un po' difficile, perché anch'io, appunto, prima di guardare la quinta stagione mi sono dovuto guardare quegli interessanti video, si chiamano recap, dove si fa un po' il riassunto delle puntate precedenti. Sostanzialmente si sta raccontando di una serie di eventi soprannaturali che si svolgono in questa città dell'Indiana di nome Hawkins, all'interno della quale c'è un centro, diciamo, di ricerca o di studi dell'esercito americano, e avvengono delle cose veramente molto strane. In particolare, il gruppo dei protagonisti è costituito da dei bambini che sono anche loro un po' nerd, abituati a giocare a Dungeons and Dragons, uno dei quali si perde e scompare nel nulla improvvisamente.
0: Proprio dopo una partita.
1: Dopo una partita di Dungeons and Dragons. E cosa succede? Succede che sostanzialmente si scopre che lui in realtà è stato in qualche modo risucchiato in una dimensione alternativa, quella che nell'originale viene chiamata Upside Down, in italiano è il sottosopra, dove è in qualche modo vittima delle angherie di una serie di figure, appunto, sovrannaturali, la principale delle quali, poi scopriremo molto più avanti, prende il nome di Vecna. Non vado troppo nel dettaglio perché veramente non vi voglio togliere il gusto di guardarla. Se non l'avete vista prima, è assolutamente consigliabile ripartire dall'inizio. Secondo me poi la prima stagione è veramente forse una delle più interessanti e delle più belle, anche la seconda non è male, a parte qualche piccola deviazione. Vedremo appunto nel corso del tempo come questi bambini, che poi crescono nell'ultima stagione, diciamo sono ormai dei pieni adolescenti, si confronteranno non solo con questi mostri ma anche con il governo degli Stati Uniti d'America, che nasconde certe cose, come in tutto il cinema un po' complottista degli anni Ottanta, addirittura con il governo dell'Unione Sovietica. Quindi ci saranno anche delle sezioni ambientate in Siberia, questo in particolare nella quarta stagione.
0: Che meraviglia!
1: Sì, appunto, è un grande minestrone dove dentro c'è un po' di tutto, e forse qualche volta manca anche un po' la coerenza narrativa, ma vedendoli a distanza di un anno dall'altro o anche due anni dall'altro ci si faceva meno caso. Quando si rivedono tutti di fila ci si accorge che forse ogni tanto il troppo strocchia.
0: Ma anche perché alcuni dei personaggi che hai detto te nelle idee originali ovviamente non c'erano, perché come tutte le serie Netflix sono quasi fatte per essere di poche stagioni. Tra l'altro è ganzo proprio vedere da quando è iniziata Stranger Things a ora quante serie bellissime sono iniziate e finite, perché è una serie che dura da tantissimo, ormai sono quasi dieci anni.
1: Ormai sono 10 anni, anche se poi la storia che viene raccontata va dall'83 all'87, quindi in realtà durerebbe 4 anni, indicativamente tra una stagione e l'altra passano alcuni mesi. Ora, perché è bella Stranger Things? Perché è gradevole da guardare? Perché riesce a tenere insieme, diciamo, tanti aspetti diversi, ma ovviamente è piena di citazioni e riferimenti alla cultura degli anni Ottanta. Non solo nella ricostruzione, perché poi ci sono le musiche di quegli anni, ci sono i vestiti di quegli anni, i film di quegli anni, ma anche perché appunto si citano di continuo scene, episodi. Per esempio, proprio nella primissima stagione c'è una scena in cui due personaggi si mettono a camminare lungo i binari della ferrovia, che è ovviamente un omaggio a un film bellissimo che è Stand By Me, Ricordo di un'estate, tra l'altro del povero Rob Reiner, che ci ha lasciato proprio da pochi giorni in modo anche abbastanza tragico. Sicuramente ne parleremo
0: la prossima puntata, in cui ci sarà un bellissimo best of.
1: Quindi ricordatevi, la prima puntata di gennaio sarà un po' un necrologio degli artisti che sono venuti a mancare nel 2025.
0: Ma non solo, anche film e musica bella uscita nel 2025, perché se no sembriamo tipi strani. E lo siamo.
1: Noi parliamo sempre anche di cose belle, ma anche appunto omaggiamo chi ci ha lasciato. E poi ci sono riferimenti a tantissimi film, ai Goonies, a Gremlins, che posso dire alla storia fantastica, sempre per rimanere in tema Rob Reiner. Effettivamente chi è specialmente millennial, perché secondo me il principale pubblico di questa serie sono i millennial, quindi coloro che sono cresciuti tra gli anni 80 e 90, effettivamente troverà tantissimi spunti e cose da ricordare. Ma la cosa bella è che in qualche modo riesce ad essere accessibile anche a chi non è millennial. Per esempio, un caso veramente particolare è il fatto che nella quarta stagione a un certo punto viene usata e ha un ruolo narrativo piuttosto importante una canzone di Kate Bush, che è Running Up That Hill. quella canzone, dopo essere uscita su Netflix, appunto sulla serie, è arrivata prima in classifica, a 30 anni di distanza dall'uscita originale. E questa cosa secondo me è veramente bella, perché dimostra che anche più giovani, quelli che poi usano in modo più approfondito, più frequente, le piattaforme musicali, hanno riscoperto delle canzoni che non conoscevano. Noi stiamo andando lunghissimi su questo Stranger Things, perché si potrebbe veramente fare, ma non una puntata.
0: Stavo per dire una cosa che non c'entrava niente, che però è il bello anche dei social attuali, perché una delle cose che è successo nell'ultimo mese, non so se ha visto, che a distanza di 12 anni Emma Marrone è tornata essere prima in classifica con un brano di 12 anni fa, proprio grazie ai social che fanno questi,
1: cioè,
0: video.
1: Io ho parlato di Kate Bush e tu mi citi Emma Marrone.
0: Ma è bello. Ora, questo,
1: vogliamo bene a Emma ovviamente, però
0: è bello questo potere dei social comunque, che beh, bello, oppure se ne potrebbe discutere. Però sì, comunque, tornando a Stranger Things, penso che uno dei suoi successi sia proprio questo effetto nostalgia che dà, ma secondo me anche una bella commistione che c'è tra il cast, che c'è un cast un pochino più maturo con attori famosi.
1: A proposito di citazionismo,
0: che abbiamo, c'è Winona Ryder, che appunto in quegli
1: Winona
0: anni,
1: Ryder è su Beetlejuice, è su Edward Mani di Forbice, quindi
0: gli anni 80-90,
1: grandi film a cavallo fra gli anni 80 e 90.
0: Però fra gli attori famosi sicuramente nella prima stagione, per esempio, c'è Sean Austin, che è il Sam del Signore degli Anelli.
1: Però, stagione,
0: è nella seconda, scusa,
1: che è Sam del Signore degli Anelli, ma soprattutto è uno dei Goonies.
0: È anche uno dei Goonies, esatto. Quindi c'è questi personaggi qui, e allo stesso tempo c'è un cast giovanile che negli ultimi anni comunque ha fatto parlare di sé, a parte Millie Bobby Brown, su cui
1: che è 11 nella serie, o 11 nell'originale,
0: che io invece fatico un pochino più a digerire lei, ma va bene, quello magari è un problema mio. Però c'è nelle ultime due stagioni c'è il personaggio di Max, fatto da Sadie Sink, che nel 2026 sarà praticamente in ogni film possibile in uscita,
1: e tra l'altro è veramente anche un bel personaggio. Appunto, io ho un po' di riserve sulla scrittura di questa serie, però effettivamente il personaggio di Max è un personaggio molto interessante, e tra l'altro appunto nella quinta stagione ritorna con una certa rilevanza, anche se piano piano, quindi questo lo potrete vedere.
0: E chiudiamo con due personaggi, giusto per citarli perché sono stati importanti: il personaggio fatto di Robin, interpretato da Maya Hawke, che è la figlia di Ethan Hawke e
1: Uma Thurman,
0: grazie Ale.
1: Ecco, questi sono quei casi, come dicono, la moglie di Maya Hawke è una brava attrice,
0: sì.
1: Questo mi fa piacere dirlo, cioè smettiamo di chiamarla, perché è la figlia di due attori famosissimi, bravissimi, celebratissimi, però secondo me si sta conquistando una posizione. Lo so che ora a Hollywood c'è questa cosa dei nepo babies, e quindi bisogna parlare male di tutti coloro che hanno in qualche modo delle scritture perché sono figli di. Maya Hawke se lo merita, perché secondo me anche lei è uno dei personaggi più interessanti,
0: sì,
1: ironica, come del resto il mitico Steve Harrington, interpretato da Joe Keery, che tra l'altro è un personaggio nella serie interessante, ma anche dal punto di vista musicale, perché lui, con il nome d'arte di Joe, scritto D-I-lunga-O, è anche un musicista piuttosto particolare, piuttosto originale, che vi consigliamo di ascoltare.
0: La sua canzone più famosa, che se la andate ad ascoltare la conoscete tutti, supera il miliardo di stream, infatti.
1: Il miliardo. Quindi guadagna più dalla musica ormai che dai film, dalla carriera di attore.
0: E chiudiamo questo bellissimo, anche se bisognerebbe parlarne un'altra ora e mezzo, chiudiamo Alessandro con la canzone.
1: E la canzone ovviamente ve l'ho nominata prima. Per me è sempre un piacere quando in radio mandiamo dei grandi pezzi degli anni Ottanta, quindi sono contentissimo di farlo. E quindi non possiamo non ascoltare la bellissima Running Up That Hill di Kate Bush dell'85, che ha, come abbiamo visto, un ruolo significativo all'interno di Stranger Things.

0: Questa era Kate Bush, ritorniamo in onda con Almanacco del Giorno Pop. Vi ricordo che siamo in onda sulle frequenze 88.4 e 92.8 FM, ma ci potete ascoltare anche in DAB sulla Radio Digitale Toscana e ovviamente in streaming su www.radioincontri.org. Abbiamo parlato appunto molto a lungo di questa bellissima serie televisiva proposta da Netflix, che è appunto Stranger Things, ma adesso passiamo a parlare in questa ultima puntata del 2025 di un album che precisamente è uscito il 29 dicembre 1980, quindi io non ho fatto 45 anni fa.
1: Non ho fatto i compiti, non so di cosa parliamo ora, quindi mi stupirai.
0: Quindi, vedi, non hai studiato.
1: Scusatemi,
0: io invece ho studiato. Si tratta di un album veramente bellissimo di Steve Winwood che si chiama Arc of a Diver, ovvero l'arco del nuotatore, che è quello che fa il nuotatore quando si tuffa nell'acqua. Si tratta dell'album che in qualche modo ha lanciato Steve Winwood come musicista solista, perché lui in realtà comincia a suonare veramente sin dalla tenera età e aveva fatto parte anche di importanti gruppi come per esempio i Traffic. Tuttavia con questo album raggiunge la notorietà appunto come artista singolo, e l'album è interessantissimo perché è stato tutto non soltanto scritto ma anche suonato da lui. Non ci sono altri strumenti. Di fatto lui ha suonato le tastiere, le chitarre, il basso, i sintetizzatori, le percussioni e ovviamente ha cantato. Poi ha montato tutto insieme in un album che è, appunto, non è solo è una commistione di melodie da lui scritte, ma anche di generi musicali diversi, perché dentro c'è il rock, c'è il soul, c'è il pop elettronico. Siamo nel 1980, quindi ormai siamo in una dimensione che è quella del synth pop degli anni 80. Quindi Winwood, che in precedenza era un ragazzo prodigio, aveva suonato anche nel Spencer Davis Group, anche nei Blind Faith, ora dimostra di essere adulto, un po' come era accaduto a Stevie Wonder quando aveva cominciato a scrivere Inner Visions oppure appunto Songs in the Key of Life, cioè gli album in cui aveva dimostrato la sua maturità. La copertina ricorda lo stile di Matisse, per chi è

0: la prima traccia dell'album ed è anche il singolo di punta di questo disco. Si chiama While You See a Chance, ovvero quando trovi l'occasione. Il testo è un invito a cogliere l'occasione quando arriva e a non farsi imprigionare dai rimpianti. Quindi questo era proprio in tema con la situazione che si trovava a vivere Steve.
1: Con la nostra vita.
0: Anche con la nostra vita, quindi è un invito proprio in conclusione del 2025, anche per un 2026 gioioso per tutti noi, è un 2026 di occasioni. Ascoltiamoci While You See a Chance.

0: Avete appena ascoltato Steve Winwood. Questa canzone, Alessandro, non la conoscevo, quindi grazie. Vedi, come al
1: è
0: solito
1: è una bella occasione per conoscere cose nuove.
0: Grazie come al solito, infatti, che io non faccio i compiti ma tu ci istruisci come sempre. Ora facciamo l'ultimo blocco e andremo molto

0: Veloci, perché parleremo di un fumetto abbastanza noto agli appassionati, che si parla di The Killing Joke di Alan Moore, disegnato da Brian Bolland, che è uno dei fumetti più importanti di fine anni 80.
1: Quindi siamo sempre negli anni 80.
0: Siamo sempre negli anni 80.
1: Volutamente questa puntata è tema anni 80.
0: Se abbiamo il Batman di Tim Burton, non tanto il Batman, ma il Joker del Batman del primo Tim Burton,
1: che era Jack Nicholson.
0: Molto lo dobbiamo questo fumetto, anche se alcune parti vengono cambiate, perché questo, diciamo,
1: che forse, se abbiamo avuto anche i Joker successivi,
0: soprattutto. Infatti Nolan dice che si è molto basato su, comunque, su questo, perché il fumetto di Alan Moore, che ricordo ne abbiamo già parlato, perché è l'autore di V per Vendetta e di Watchmen. Però V per Vendetta, nelle scorse puntate, se ne andate a recuperare, ne abbiamo parlato il 5 novembre per l'esattezza. Alan Moore, appunto, è uno degli autori americani più importanti del mondo, soprattutto per quanto riguarda il fumetto, e The Killing Joke è uno dei primi fumetti in cui viene affrontata le origini del Joker. Origini che più volte vengono riprese, però ecco, qui diciamo che ci sono le prime origini canoniche e viene parlato della sua vita prima di diventare il Joker. Diciamo che tutto il fumetto esamina il rapporto che c'è fra Batman e il Joker, e gioca molto sulla pazzia, se no non si parlava del Joker. Fumetto importantissimo, perché penso che molti di voi conosceranno il personaggio di Batgirl, che è Barbara Gordon, cioè la figlia del commissario Gordon, che proprio in questo fumetto, uscito nel 1988 negli Stati Uniti ma pubblicato in Italia il 1 gennaio del 1990, ed è il motivo per cui ne parliamo questa settimana, è il fumetto in cui il Joker, scappando dal manicomio di Arkham, la famosa prigione per i criminali di Gotham, grazie Alessandro, scappa e va a bussare alla porta di Barbara Gordon, che, pensando di trovarsi davanti, ora non mi ricordo esattamente se il padre o uno dei personaggi,
1: una persona
0: della Bat Family, si ritrova invece il Joker che gli spara si ritrova il Joker che le spara e nei 20 anni successivi lei sostanzialmente rimane in seggiola a rotelle, tant'è che il personaggio di Batgirl, che comunque è famoso, in realtà per 20 anni non si vede, perché, cioè, si vede ma si vede come Barbara Gordon, che diventa Oracle, che è sostanzialmente quella che gli sta dietro il computer e gli dà tutte le informazioni a Batman. Non vado nei dettagli, perché questo è un fumetto molto pesante, anche da un punto, cioè non è consigliato ai bambini. Leggetelo come opera,
1: per adulti.
0: Esatto, come opera letteraria molto importante, perché comunque è uno di quei fumetti che si legge magari nella lista dei 50
1: migliori,
0: delle 50 opere più importanti degli ultimi 30 anni, dove ci sono un sacco di libri, ma c'è anche di solito alcuni fumetti.
1: Ci sono anche fumetti.
0: Tra cui questo, è un fumetto che, appunto, come ha detto Alessandro, disamina molto la pazzia. Dopo aver sparato a Barbara Gordon, il Joker rapisce James Gordon per provare la sua tesi, che in una giornata di follia, completa follia, anche la persona più retta del mondo può diventare un pazzo come lui. Ovviamente Gordon resiste a malapena, interviene Batman, e lì c'è proprio il confronto fra Batman e Joker, in cui sostanzialmente viene detto che Batman è una persona retta in quanto pazzo quanto il Joker, cioè c'è un confronto fra questa cosa, e si conclude il fumetto con una battuta che ora non sto a ripetere perché sarebbe un po' lunghina, però c'è una battuta sui matti e il Batman e il Joker si mettono a ridere a vicenda per far proprio capire che loro stessi sono due matti.
1: Questo è interessante, perché mi ricorda un attimo, e poi probabilmente capiterà a noi di parlare di Fritz Lang, del famoso regista tedesco, che negli anni 30 aveva girato un film famosissimo per gli appassionati di cinema, che si chiama M, il mostro di Düsseldorf, dove nella sequenza finale abbiamo esattamente il processo intentato dai criminali, diciamo dalla mafia locale, contro questo assassino pedofilo che, appunto, era criminale ma più criminale di loro, quindi era un rovesciamento in qualche modo della realtà. Quindi anche questa idea del giorno di follia in cui alla fine i buoni e i cattivi sono tutti pazzi è un po' come in quel caso lì, i buoni e i cattivi sono tutti criminali.
0: Ma anche perché, e c'entra con questo che dici te, il personaggio del Joker di questo fumetto in particolare è ispirato a un film muto del 1928, L'uomo che ride, preso dal famoso romanzo di Victor Hugo. E il personaggio dell'uomo che ride poi è anche quello, è il film che poi un po' ispira anche il Joker, quello di pochi anni fa, quello di Todd Phillips che ha vinto l'Oscar con Joaquin Phoenix. E c'è proprio, cioè il Joker è quello lì, che poi quell'ispirazione, oltre che dal film L'uomo che ride, proprio riprende da un comico di un film degli anni Ottanta con
1: Re per una notte, quello è un film una notte con De Niro.
0: Esatto, e quindi lì c'è un po' tutte queste citazioni.
1: Vabbè, sicuramente in comune The Killing Joke, ma anche i vari Joker che poi abbiamo visto nei film di Nolan, appunto quello con Joaquin Phoenix, hanno tutti in comune questa cosa per cui il cattivo, il villain, non è più un personaggio, diciamo, ridicolo, ma è un personaggio tragico. Magari quando uno pensa al Batman originale, specialmente quello degli anni 60, quello delle serie, era un po' appunto un Joker, nel senso quasi un pagliaccio. Invece a partire da Alan Moore si arriva a descrivere il Joker così come accade anche per Pinguino sul secondo Batman di Tim Burton, come una figura tragica che ha anche una storia alle spalle. Ora questo non ce lo fa giustificare, però effettivamente in qualche modo ci crea una maggiore empatia nei suoi confronti.
0: Sì, probabilmente il Batman di quegli anni proprio viene affrontato i villain in una maniera differente, rendendoli un po' più seri. E appunto, cioè, The Killing Joke, per chi ha amato i film che ha citato Alessandro, Tim Burton, quello di Nolan e l'ultimo di James Todd, questi vanno tutti assolutamente.
1: Di Todd Phillips.
0: L'ultimo di Todd Phillips, tutti hanno in comune questo The Killing Joke, che tra l'altro consiglio anche perché 60 pagine, cioè 50 pagine si legge, è cortissimo, si legge.
1: Avrete capito che io non sono un grande lettore di fumetti americani.
0: Io solo alcuni in realtà, perché poi dopo se dicessi che sono un appassionato di fumetto americano un po' mentirei, però ci sono delle opere di Batman in particolare, ma poi altre che ho consigliato Alessandro, per esempio c'è il Superman di Red Son, dove Superman invece che cadere negli Stati Uniti cresce in Unione Sovietica. Ci sono questi fumetti che sono meravigliosi e che vanno letti per varie ragioni. Alessandro, però chiudiamo perché siamo andati veramente lunghi in questa puntata, con quale canzone?
1: Allora, la canzone che ci ascoltiamo è tratto dal Joker, appunto, di Phillips, quindi uno dei più recenti, non il secondo film, che diciamo aveva una colonna sonora tutta a tema musical degli anni 40-50, che è un po' evitabile, ma dal primo film. E si tratta di una canzone bellissima degli anni 60 dei Cream, il gruppo di cui faceva parte anche Eric Clapton, quindi uno dei primi esempi di hard rock, diciamo quasi di heavy metal. Si tratta di White Room. Con questa canzone noi concludiamo questa puntata. Ovviamente vi ringraziamo per averci ascoltato questa volta e le altre. Andate a recuperare tutti i podcast delle puntate precedenti e soprattutto
0: ci rivedremo il prossimo anno.
1: Vi auguriamo un bellissimo 2026.
0: Se ascoltate la scorsa puntata, io ho tentato di fare questa cosa sbagliando di un paio di giorni, Alessandro mi ha ripreso, ma ora lo posso dire, quindi ci risentiamo il prossimo anno.
1: Ci risentiamo nel 2026, che speriamo possa essere un anno pieno di soddisfazioni, ma soprattutto un anno pop.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Radio Incontri in Blu Cortona, 88 e 4, 92 e 8, la musica alla radio.
1: Prima di presentarvi il prossimo gruppo di canzoni, vorremmo fare, se ce lo permettete, un accenno all'orchestra del 19° Festival di Sanremo. Io che ho te, cantano i New Trolls.

Le belle donne di Pallavicini, Conte Virano. La direzione dell'orchestra del maestro Mario Magenta, canta Robertino.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra.
1: Accogli tutti nel riposo eterno.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

예산이야.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Ah, just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in B.
2: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.